0: Your father is a rich man.
1: Soon Tyler. Soon Tyler, DJ Willie. Huang Chin Di Pai, Ku Chin Di Sun Di Ha. Hoi Ai Ai Chin Di Ku Lai Tai Putum Di Chun Bi Chin Di Ku. Nami Tu Ko Chin Di Ha. Papa Willie, Pai Pai Chin Di Sun Chin Di Ku.
2: Ha ha ha ha! Ini asu ni, ucap ni, kantor ni, ni bani, usang ti. Emang for DJ lewi ni, si DJ really, wajah buta, cakap ni wajah DJ. Ucap ni, tamu, ucap ni wa.
1: Suntai lah, suntai lah, DJ Willy. Huang chin di bai, ku chin di sun di ha. Hoi ai ai chin di ku lai tai putum di chun bi chin di ku. Nami tu ko chin di ha. Papa Willy, bai bai chin di sun chin di ku.
2: Ha ha ha ha. Ni asu ni, ucap ni, kantor ni, nanti ni.